Ciao, siamo i Tempo Sognato e stai ascoltando Radio Prog Core, l'unica vera stazione prog rock e indian a Montreal.

Nessun tempio, né cancelli, né padroni con le chiavi per aprire. Nessun luogo, né materia, né superficie da toccare, per sentire che tutto è libero, così da scegliere dove andare. Nella totale assenza di profondità non c'è spazio, non c'è tempo e dimensione. La mia anima vaga senza un fine per arrivare.